Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Sembra facile stare in mezzo alle persone, sorridente come sempre, fare finta di niente, come nulla fosse, continuare a non pensare al fatto che dimentichiamo

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Will you sit down? Scratching and give me a beat.

0: 14 luglio ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario, diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. I can't

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed eccoli qua, buongiorno, buongiorno, benvenuti, buon martedì mattina, bello caldo, 14 di luglio, 195esimo giorno dell'anno, mancano 170 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 21. Ti ricordo.

0: gli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Ciro di Cartagine e San Camillo de Lellis. San Camillo è il protettore di infermieri ammalati e degli ospedali.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: 14 luglio 1969, quando usciva al cinema Easy Rider, a bordo di due motociclette modello Chopper, per attraversare l'America dalla California a New Orleans, dove sta per tenersi il carnevale. Protagonisti di questo viaggio sono Waite, interpretato da Peter Fonda, e Billy, Dennis Hopper, che è anche il regista del film. La loro avventura interpreta appieno il sogno di libertà dell'America di fine anni 60.
1: Radio Vicenza.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: E vediamo tutto quello che è capitato negli anni il 14 luglio. Partiamo dall'anno 1099, quando termina la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. 1789, la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Restiamo in Francia, 1795, la Convenzione Nazionale adotta la Marsigliese come inno nazionale. 1902, a Venezia, crolla improvvisamente il campanile di San Marco, risalente al X secolo. Il campanile verrà ricostruito com'era e dov'era e il restauro si concluderà nel 1912, 10 anni dopo. 2016, durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, a Nizza un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Renato Pozzetto, che lui fa parte della generazione del derby, ossia di quei comici, tra loro Alba Tantuono, Bisio, Boldi e tanti altri, lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70-80. Renato Pozzetto è nato nel 1940. Quando le

Gli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Ciro di Cartagine e San Camillo dell'Ellis. San Camillo è il protettore di infermieri, ammalati e degli ospedali.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nel pomeriggio farà caldo, con temperature comprese tra 23 gradi di minima e 34 di massima. Solo tra la tarda giornata e la sera sarà possibile qualche addensamento in direzione delle Prealpi, ma in città il rischio di pioggia resta basso. Sulle montagne venete invece dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente in estensione verso le aree pedemontane. Per domani mercoledì i temporali saranno più diffusi e potranno interessare anche diversi settori della pianura veneta, con un lieve calo delle temperature massime. Resta inoltre l'allerta gialla regionale. Attenzione sia al disagio fisico dovuto al caldo, sia al rischio di temporali sulle aree montane e da domani con possibile coinvolgimento anche di parte della pianura. È tutto per il meteo, grazie per l'ascolto e buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top. Obetox. Il meglio del meglio.

0: Oggi 14 di luglio è festa nazionale in Francia. Salutiamo i cugini francesi perché lì si celebra la presa della Bastiglia del 1789. Con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì mattina. Buona giornata a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: pompa. Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Momenti di paura e apprensione a Isola Vicentina, dove un violento incendio ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti in via Europa. Le fiamme sono divampate poco prima delle 2, nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingentissimi e la struttura è stata dichiarata inagibile. Per gli investigatori quasi certa la pista dolosa, anche alla luce del ritrovamento di alcune taniche di benzina. L'incendio riporta l'attenzione sulle minacce ricevute dal primo cittadino lo scorso marzo, quando un biglietto anonimo annunciava di volerlo fare saltare in aria con la sua auto. Indaga anche la Digos, che non esclude l'ipotesi di un gesto intimidatorio riconducibile alla criminalità organizzata. Solidarietà è stata espressa tra gli altri dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e dal presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin, che hanno ribadito la vicinanza delle istituzioni a Marsetti. Si sono concluse in tragedia le ricerche dell'escursionista disperso nella zona di Case Bortot nel Bellunese. Il corpo del 74enne di Conegliano è stato ritrovato nel pomeriggio dai soccorritori lungo un vecchio sentiero dismesso verso il bus del Buson. L'uomo sarebbe precipitato per circa 80 metri, riportando traumi mortali. Caldo ancora protagonista in Veneto e anche nel Vicentino, è confermata l'allerta gialla per le ondate di calore, almeno fino a martedì, con condizioni di forte disagio fisico su tutto il territorio. Da mercoledì sono attesi rovesci e temporali, inizialmente in montagna e poi anche in pianura. A Vicenza è attivo il servizio telefonico Vicenza Solidale per informazioni e supporto. Dopo oltre 7 anni di stop, torna a nuova vita la fontana di Piazza San Lorenzo a Vicenza. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione straordinaria da 150.000 euro. Entro l'estate torneranno i giochi d'acqua accompagnati da nuove scenografie. L'intervento punta a migliorare efficienza e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del centro storico. Arsiero si prepara a vivere un weekend storico. Dal 17 al 19 luglio arriva il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'Ana, riconoscimento nazionale dedicato a chi difende e valorizza il territorio alpino. Protagonisti gli alpini di Arsiero, premiati per il recupero di Malgazzolle di Fuori, dei luoghi della Grande Guerra e dei sentieri montani. Domenica mattina Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, sarà in diretta da Arsiero per raccontare la cerimonia. Bassano Music Park si prepara a 2 grandi appuntamenti con il pop italiano. Martedì 14 luglio sul palco arriva Tommaso Paradiso, che inaugura a Bassano il suo tour estivo. Il giorno dopo spazio ai Pooh con il tour Pooh 60, la nostra storia, per celebrare 60 anni di musica. I concerti iniziano alle 21:30 al Parco Ragazzi del 99. Proseguono giovedì 16 luglio alle 21 i notturni d'estate a Villa Ghislanzoni Curti di Bertesina con lo Stauffer Cello Quartet. I 4 giovani violoncellisti dell'Accademia Stauffer di Cremona portano in scena un originale programma tra brani e trascrizioni nell'ambito del Festival Nazionale Musica con Vista. Biglietti a 8 euro, disponibili anche la sera del concerto. Ed ora il calciomercato, il Lanerossi Vicenza guarda al futuro e blinda due giovani del vivaio. Filippo Conzato ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029, ma nella prossima stagione giocherà in prestito al Torino, che avrà il diritto di opzione per il suo acquisto. Rinnovo fino al 2029 anche per il difensore Ettore Broggian, premiato per la crescita nel settore giovanile e l'esordio in prima squadra. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori sulla carreggiata verso Padova fra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, anticipiamo che questa notte fra le 21.30 e le 5.30 e nella notte di sabato 18 nella stessa fascia oraria resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, e questo per consentire dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
7: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Siamo arrivati a martedì, c'era Katy Perry con Watch It Burn, la canzone che ha aperto la nostra mattinata. Il buongiorno Vicenza di martedì 14 luglio, ragazzi, già siamo avanti nella settimana. Vabbè, dai, settimana lunga ancora di fronte, un po' caldo, bisogna ammetterlo, però ce la faremo a superare anche questo periodo estivo, diciamo un po' infuocato in tutta Italia, in certe zone ancora di più. Va bene, sono Marco Picchio, eccomi qua per le prossime due ore di musica, di informazione dal nostro territorio, di messaggi se vorrete inviarne al nostro WhatsApp 371-1200-116. Adesso mi prendo un caffè e intanto ripartiamo con la musica con Sabrina Carpenter. Buongiorno.
1: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: C'era Night con Forte alle 7:19. Buongiorno su Radio Vicenza. Allora, abbiamo buone notizie. Apriamo bene, no? la nostra mattinata. Per il centro storico di Vicenza sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria della fontana di Piazza San Lorenzo, ferma oramai da oltre 7 anni. L'intervento, finanziato dal comune con 150.000 euro, dovrebbe concludersi entro l'autunno. La fontana manterrà il suo aspetto originale, ma sarà dotata di nuovi impianti, giochi d'acqua e illuminazione programmabile con tecnologie più efficienti e a basso consumo. Un intervento che punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città e a renderlo ancora più piacevole da vivere. Quindi finalmente una bella notizia. Abbiamo aperto con una bella notizia.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Pubblicità. Da lì a Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
2: A lì, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: C'erano Imagine Dragons con Sharks su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:26 e fra poco vedo, prevedo. No, non è proprio così. In realtà vi diamo qualche piccolo input per affrontare la giornata nel modo migliore con il nostro oroscopo che arriva veramente fra 3-4 minuti, insomma, dai. Aspettiamo la maga. Fra poco suonerà il campanello. Dai che ripartiamo con la musica con Kungs.
1: Radio Vicenza.

14 luglio ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario, diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: per Love Again nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno, 7:36, archiviato l'oroscopo. Abbiamo una notizia, diciamo, di quelle un po' importanti. Si fa sempre più pesante il bilancio dell'incendio che ha distrutto il capannone dell'azienda del sindaco di Malo, Moreno Marzetti, a Isola Vicentina. I danni stimati sfiorano i 5 milioni di euro, ragazzi, quindi veramente danni proprio ingentissimi. Lo stesso Marzetti ha parlato di anni di lavoro andati in fumo e non esclude un collegamento con alcune minacce ricevute in passato. Secondo una prima ricostruzione, chi ha agito sarebbe entrato dal retro del capannone per evitare le telecamere di sorveglianza, e le indagini proseguono per chiarire chiaramente l'origine del rogo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nel pomeriggio farà caldo, con temperature comprese tra 23 gradi di minima e 34 di massima. Solo tra la tarda giornata e la sera sarà possibile qualche addensamento in direzione delle Prealpi, ma in città il rischio di pioggia resta basso. Sulle montagne venete invece dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente in estensione verso le aree pedemontane. Per domani mercoledì i temporali saranno più diffusi e potranno interessare anche diversi settori della pianura veneta, con un lieve calo delle temperature massime. Resta inoltre l'allerta gialla regionale. Attenzione sia al disagio fisico dovuto al caldo, sia al rischio di temporali sulle aree montane e da domani con possibile coinvolgimento anche di parte della pianura. È tutto per il meteo, grazie per l'ascolto e buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est verso Milano. Altre file sul tratto Venezia-Trieste di questa autostrada, sempre per traffico intenso, tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e San Donato di Piave verso Venezia. Lavori in corso sulla tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia-Mestre e Milano in direzione Padova. Frequente la formazione di code. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Italia Starter Pack, era J-Ax qua su Radio Vicenza, che anche questa mattina chiaramente vi sta regalando due ore, cioè ci sono io, di musica e informazione dal nostro territorio. Infatti arriva un'altra notizia che riguarda, molto leggera, che riguarda Bassano del Grappa. Quindi domani sera Bassano si prepara ad accogliere un altro grande appuntamento musicale. Al Bassano Music Park arrivano i Pooh, ragazzi, questi Pooh che sono ormai un decennio che dicono che si fermeranno, ma non ce la fanno mai a fermarsi, ma va bene così, siamo contenti con il tour celebrativo Pooh 60, la nostra storia estate. Il concerto inizierà alle 21:30 al Parco Ragazzi del 99 e segna il ritorno della storica band in città dopo ben 35 anni dall'ultima esibizione. Sul palco Roby Facchinetti, Dori Battaglia, Arcanzia,

0: guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Le 7.57 Baby Rexha con Sad Girls qui su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo arrivati alla fine anche della nostra prima ora, il tempo vola ragazzi, fra poco è tempo di ancora un caffè, ma è tempo anche della nostra pagina informativa, quindi mentre c'è il notiziario diciamo che ci prendiamo un espresso. Intanto appuntamento col disco Remember, fantastico, è la canzone che ci riascoltiamo, che ci riporta indietro veramente in tanti anni, di Tracy Chapman, e la ricorderete sicuramente, Talking About Revolution.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickax Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
5: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
7: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati agli ascoltatori, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Venezia fra la Tisana e il Bivio con la A28. Rallentamenti sono segnalati sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra il Bivio con la 57 e Padova Est. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre per lavori alle barriere di sicurezza. Ricordiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio. viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Fisher, What a Life, alle 8 e 8 minuti, ben archiviata la pagina informativa delle 8, la nostra prima insieme. Eccomi ancora qua, sono Marco Picchio, avete fatto colazione, non siete ancora pronti per il lavoro, per affrontare la giornata, vi accompagniamo noi tranquilli, anzi se ci mandate anche un messaggino e ci fa piacere, magari un saluto o qualcosa, 371 1216, questo è il nostro WhatsApp. Ripartiamo con tanta musica e tante notizie. Play the hits.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Cloud9, Jamiroquai, ragazzi, che canzone bellissima, le 8:16, quanta eleganza in questo pezzo. Dunque, una buona notizia, sì, alla fine sì, novità sul fronte della sicurezza a Vicenza. Alla questura sono stati assegnati 15 nuovi agenti nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento degli organici, un numero che però, secondo diverse voci del territorio, non sarebbe sufficiente a coprire le carenze di personale presenti in città e in provincia. La questione è già entrata nel dibattito politico, con richieste di ulteriore potenziamento delle forze di polizia per rispondere completamente alle esigenze del territorio.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Annalisa, ragazza sola su Radio Vicenza. Facciamo pausa, torniamo subito.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 7511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Pedro Capò, Farruco con calma, come mi sembrerebbe prendere poi tutte le cose, tutte le giornate quando cominciano, calma, senza agitarsi, pensare a tutto, no, perché se cominci a pensare a tutte le cose che devi fare tutte insieme, ti viene l'ansia. Allora, tranquilli, rilassati, dai. Parliamo di una cosa bella, di questa festa di compleanno, una bellissima festa a Grumolo delle Abbadesse per un traguardo speciale. Questo signore, Zenone Tabalin, ha spento 105 candeline, auguri veramente, circondato dall'affetto di familiari, amici e dall'intera comunità. Alla domanda sul segreto della sua longevità ha risposto con molta semplicità: lavoro, preghiera, poco cibo, poco sonno, quindi dorme poco, lui è molto attivo, riesce a lavorare, quindi a 105 anni. Ogni mattina dopo colazione legge un po' il giornale, gode di ottima salute, tanto che, come ha raccontato il suo medico con un sorriso, lei è ad andare a trovarlo perché lui in ambulatorio non si vede praticamente mai, quindi si vede che non ha realmente bisogno del medico. A 105 anni, complimenti, e chiaramente che si goda questi giorni belli, insomma, questi 105 anni in ottima salute. Uno ci metterebbe anche una firma, no?
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Yarosmith con Young Blood e Wild Woman alle 8:38 su Radio Vicenza. Buongiorno, allora noi, lo sapete, siamo anche molto attivi sui nostri canali social. Quindi parlo di Instagram, parlo di Facebook, pubblichiamo costantemente le nostre breaking news, e se volete accedere non dovete far altro che seguirci anche lì. Se non l'avete ancora fatto, quindi appena avete un attimo di tempo che potete usare, giocarellare con il vostro telefono, cercate Radio Vicenza e iniziate appunto a far parte della nostra bella community. Vi aspettiamo!

0: Charlie Charles e Blanco, attacchi di panico alle 8.45 su Radio Vicenza. Speriamo di no, dai. Una cosa brutta gli attacchi di panico. Allora, un quarto d'ora che dobbiamo riempire nel modo migliore con la musica, le notizie, quelle non mancano mai. E ne abbiamo una molto leggera adesso. Belle soddisfazioni per il Vicentino alle selezioni di Miss Mamma Italiana 2026, andate in scena a Borso del Grappa. Tra le protagoniste spicca Sabrina Pasin, fotografa di Sarcedo, che ha conquistato la fascia di Miss Mamma Italiana Gold. Premi anche per altre tre mamme vicentine: Valeria Fusato di Villa Verla, Roberta Bordignon di Solagna e Esther Podda di Vicenza, che si sono distinte nelle diverse categorie del concorso. L'iniziativa, oltre a celebrare simpatia e talento, sostiene anche la sensibilizzazione all'endometriosi attraverso l'associazione Ariane Hollus. Quindi c'è anche una, diciamo, finalità benefica in qualche modo. Bene, complimenti a queste mamme vicentine, magari ci stanno ascoltando in questo momento. Brave!
1: Solo questa è Radio Vicenza. Yo.

0: proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Sono le 8:58 quasi, siamo arrivati veramente alla fine di Buongiorno Vicenza anche per questo martedì 14 luglio. Grazie per essere stati con noi, con me, per queste due ore anche in questa mattinata. Siete pronti per affrontare la giornata adesso? Io vi do appuntamento domattina, quindi rifacciamo tutto domani a partire dalle 7, chiaramente con il nostro consueto primo caffè della giornata, va bene? Disco Remember, bellissimo, che abbiamo affidato a Spandau Ballet a questo giro con I'll Fly For You. Un bacio da Marco Picchio, ciao, domani.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Obaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'Andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora, Tila, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra ed è tutto, a più tardi.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia a causa di un incidente con dei mezzi pesanti. Segnaliamo la chiusura del tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Risultano chiuse le entrate degli svincoli di Porto Gruaro e San Stino di Divenza in direzione Venezia. Inoltre sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi vuole immettersi sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre sulla Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. Traffico intenso e code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Code verso Trieste sono segnalate fra Terraglio e il bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: 14 luglio ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: o Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nel pomeriggio farà caldo, con temperature comprese tra 23 gradi di minima e 34 di massima. Solo tra la tarda giornata e la sera sarà possibile qualche addensamento in direzione delle prealpi, ma in città il rischio di pioggia resta basso. Sulle montagne venete invece dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente in estensione verso le aree pedemontane. Per domani mercoledì i temporali saranno più diffusi e potranno interessare anche diversi settori della pianura veneta, con un lieve calo delle temperature massime. Resta inoltre l'allerta gialla regionale. Attenzione sia al disagio fisico dovuto al caldo, sia al rischio di temporali sulle aree montane e da domani con possibile coinvolgimento anche di parte della pianura. È tutto per il meteo, grazie per l'ascolto e buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Chiusa la A4 nel tratto Venezia-Trieste tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia per un incidente tra tre mezzi pesanti avvenuto al chilometro 440. Disposta uscita obbligatoria a Portogruaro e per agevolare le operazioni di soccorso sono stati chiusi gli svincoli in entrata di Sastino di Livenza e Portogruaro in direzione Venezia. Ancora in A4 il traffico è in coda tra Spinea e Padova Est per traffico intenso in direzione Milano e tra il Bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso ma in direzione Venezia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Pubblicità.
1: Da Ali Ali per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Verso Venezia segnaliamo la chiusura tra Portogruaro e Cessalto a causa di un incidente con 3 mezzi pesanti coinvolti. Con code a partire da Latisana risultano chiuse le entrate di Portogruaro e Sanstino di Livenza, sempre verso Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste. Per traffico intenso si viaggia in coda verso Venezia fra Cessalto e Sanstino di Livenza. Code per traffico anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 28 Portogruaro Conegliano. A causa dell'incidente avvenuto in A4 risulta chiuso l'allacciamento con l'A4 per chi si immette sulla Venezia Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo inoltre code in uscita a Portogruaro in direzione dell'A4. Per quanto riguarda inoltre la 57 tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia in coda verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 e fra la rotatoria Milanese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria Milanese e Marghera. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Centro.
2: È la nostra estate, ma soprattutto la nostra mattinata. Sono le 10, buongiorno dalla Vale, miei cari, e benvenuti con me in questo caldo luglio con tanta musica e tante chiacchiere per le prossime 3 ore.

0: sempre, come ogni giorno, da lunedì al venerdì, domenica compresa, c'è il nostro Tutti in Centro. L'appuntamento è quello con me, con la Vale, pronta a raccontarvi un bel po' di curiosità, pronta a farvi un po' di compagnia, lasciando spazio come sempre alla nostra redazione che con news, viabilità e meteo ci informa, ma lasciando spazio non solo alle curiosità, ma anche ai vostri saluti. E allora, miei cari, vi aspetto anche in questo martedì al nostro 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Siete pronti e frizzantini per una carrellata di notizie flash, delle pillole di curiosità perfette per questa estate 2026? E allora, miei cari, parleremo del cubo di Rubik animato, ma anche di un record che riguarda un cartone animato, Holly e Benji. E poi parleremo anche di un aperitivo col lancio del piatto. Insomma, di curiosità ne ho in abbondanza. State lì!
1: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Un altro successo suonato a tutto volume nel nostro Tutti in Centro, alla nostra bella mattinata, qui con me, con la Vale, pronta a farvi ascoltare ancora un sacco di bella musica.

avanti. Perché vi parlo di questo? Perché esiste il cartone più pigro della storia. Nel 1983, all'apice del successo del celebre rompicapo, è stato pensato e prodotto un cartone intitolato Rubik the Amazing Cube. Il protagonista era proprio il cubo di Rubik, parlante, addirittura con le gambe. Guarda, se devo essere sincera, io non ricordo questa cosa. Magari vado a ripescare su YouTube qualche spezzone di questo cartone animato. Il protagonista era, come dicevo, un cubo di Rubik. Quando i bambini risolvevano i colori, lui acquisiva superpoteri. Se invece si rimescolava, perdeva tutto. Un cartone che venne trasmesso sulla NBC per una stagione da 13 episodi, affiancato poi ad un'altra serie a cartoni animati con protagonista Pac-Man. Certo, anche questo

bello parlare di nuovo di cartoni animati, lo abbiamo fatto anche ieri con Pollon, e come promesso magari in settimana o la prossima ritorneremo a parlare degli iconici cartoni degli anni 80-90, magari proprio con curiosità su questi, perché adesso vi parlo di Holly e Benji, ragazzi, da record, ma pensa che cosa si sono messi a fare alcuni fisici, hanno avuto anche il tempo di fare questo calcolo, sì, infatti si sono presi la briga di calcolare la

0: E allora che cosa hanno fatto questi fisici? Si sono basati proprio sul tempo che i giocatori impiegavano a vedere la porta avversaria. Il risultato? Allora, il campo da calcio, secondo i fisici, era lungo di Ollie e Benji, dunque 18 chilometri, e i giocatori correvano ad una velocità di 150 chilometri orari.
1: Tutti in centro!

0: pannolini e pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati da Martino Montagna, anche oggi martedì 14 luglio con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Tragedia questa mattina a Mossano, nel comune di Barbarano Mossano. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dal trattore che stava utilizzando in via Colombara. Inutili i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Schio con l'accusa di aver organizzato violente rapine tramite app di incontri. Le vittime, uomini tra i 40 e i 64 anni, venivano attirate a falsi appuntamenti, poi aggredite e derubate. In un caso un uomo è stato anche sequestrato e costretto a prelevare denaro al bancomat. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza, hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno 2025. Un terzo giovane è stato denunciato. Il giorno dopo il devastante incendio che ha distrutto l'autofficina del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, resta forte il sospetto del dolo. I carabinieri indagano e prendono sempre più corpo le ipotesi di un gesto intimidatorio. Marsetti parla di danni per circa 5 milioni di euro e di un'azienda con 40 anni di storia andata in fumo, insieme al lavoro di 10 persone. Secondo il sindaco, chi ha agito avrebbe raggiunto il capannone dal retro per evitare le telecamere, in un possibile collegamento con le minacce ricevute in passato. Valdagno apre le iscrizioni al progetto Oasi, una settimana di attività dedicata a bambini e ragazzi prima del rientro a scuola. Dal 31 agosto al 4 settembre all'ex oratorio Don Bosco, spazio a giochi, sport e laboratori creativi. Iscrizioni online dal 15 luglio sul sito del comune. Quota di 40 euro con 40 posti disponibili. Torna al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore il Festival Visioni di Danza. Martedì 14 luglio alle 21:15 il pubblico potrà assistere agli spettacoli seduto sull'erba e sotto le stelle. In programma tre performance di compagnie nazionali, due delle quali in prima regionale. Biglietti disponibili al castello la sera dell'evento e online. Si conclude qui anche questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un saluto per quanto riguarda la 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo che è ancora chiuso il tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente con code a partire dalla Tisana. Risultano chiuse le entrate di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre, per il traffico intenso, sempre sulla Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 28, Porto Gruaro-Conegliano. A causa dell'incidente in A4 risulta chiuso il bivio con l'A4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Inoltre il traffico intenso provoca code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione dell'A4. Ed è sempre il traffico a provocare code sulla A57 tangenziale di Mestre, Fraterraglio e il bivio con l'A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiante e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Una mattinata intensa quella che stiamo vivendo insieme, dove abbiamo già superato le 11. Buon mattino, benvenuti qui nel nostro Tutti in Centro.
2: Tutti in Centro.

0: parlando di curiosità legate all'estate, stiamo parlando di curiosità legate ai record. E allora eccomi qua a parlarvi anche di questo super pack di birra. Se pensate che la cassa da 24 birre sia pesante, beh, attenzione, perché la Finlandia ha battuto tutti i record. Infatti hanno commercializzato la confezione di birra più grande del mondo. Contiene la bellezza di 3.246 lattine per un totale di 1.650 litri. Viene consegnata direttamente su un bancale e, se vi può interessare, costa la bellezza di 6.000 euro. Sicuramente è la soluzione definitiva per le grigliate con gli amici di tutta un'estate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo! La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Chiusa la A4 nel tratto Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia per un incidente tra tre mezzi pesanti avvenuto al chilometro 440. Disposta uscita obbligatoria a Porto Gruaro e per agevolare le operazioni di soccorso sono stati chiusi gli svincoli in entrata di Sastino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Venezia. Ancora in A4 il traffico è in coda tra Spinea e Padova Est per traffico intenso in direzione Milano e tra il Bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso ma in direzione Venezia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

piace parlare dell'estate, mi piace parlare di curiosità che la riguardano, e quindi oggi stiamo facendo proprio questo fra un successo e l'altro. Ho scoperto un campionato mondiale che mi piacerebbe partecipare, perché in Italia, nel mondo, l'estate è la stagione delle sagre, anche quelle un po' più assurde. Una delle più simpatiche è legata alla festa del cocomero, dove i coltivatori si sfidano a colpi di bilancia per decretare l'anguria più pesante dell'anno. Ma poi se la mangiano, perché io sono la divoratrice di anguria e quindi potrei partecipare a questa sfida di mangiarla in minor tempo possibile. Ma tornando alla notizia, tornando appunto alla festa, parliamo di frutti giganti che addirittura superano regolarmente i 100 kg, trattati come vere e proprie celebrità locali con tanto di scorta e foto di rito.

0: stiamo ascoltando un sacco di bella musica, certo che lo stiamo facendo, e in questa estate 2026 ancora dobbiamo sicuramente decretare il tormentone, quello che ci portiamo avanti, quello che ci porteremo avanti fino alla fine dell'estate. Faremo magari un bilancio proprio a settembre, metà settembre, così per capire qual è stata la canzone che più abbiamo ascoltato, che magari più abbiamo ballato proprio nelle sagre, nelle feste estive. Devo dire che nel 2003 tre ragazzi spagnoli, pensate, registrarono una canzone per scherzo, inventando anche un balletto assurdo e un testo che orecchiava storpiando un po' il brano rap Rapper's Delight. Nacque così A Sereye delle SketchUp, il pezzo che divenne un fenomeno globale estivo incontrollabile, dimostrando come l'estate sia quel magico momento dell'anno in cui il mondo intero decide collettivamente di ballare la stessa identica coreografia senza poi farsi troppe domande di come la canzone o il balletto è nato.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nel pomeriggio farà caldo, con temperature comprese tra 23 gradi di minima e 34 di massima. Solo tra la tarda giornata e la sera sarà possibile qualche addensamento in direzione delle prealpi, ma in città il rischio di pioggia resta basso. Sulle montagne venete invece dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente in estensione verso le aree pedemontane. Per domani mercoledì i temporali saranno più diffusi e potranno interessare anche diversi settori della pianura veneta, con un lieve calo delle temperature massime. Resta inoltre l'allerta gialla regionale. Attenzione sia al disagio fisico dovuto al caldo, sia al rischio di temporali sulle aree montane, e da domani con possibile coinvolgimento anche di parte della pianura. È tutto per il meteo, grazie per l'ascolto e buona giornata con Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

0: bella estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza. Ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in cielo.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica.

in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 14 luglio. Finti appuntamenti organizzati tramite app di incontri per rapinare le vittime. Con questa accusa i carabinieri di Schio hanno arrestato due giovani di 19 e 21 anni. Le indagini coordinate dalla Procura di Vicenza hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno del 2025. Ai danni di uomini tra i 40 e i 64 anni. In un caso la vittima è stata anche costretta a prelevare denaro al bancomat, denunciato un terzo giovane. Tragedia questa mattina a Mossano, nel comune di Barbarano Mossano. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dal trattore che stava utilizzando in via Colombara. Inutili i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Incidente questa mattina alle 8:30 sulla A4 tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Milano. Tre mezzi pesanti, due camion che trasportavano materiale plastico e una bisarca sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. Un autista è rimasto incastrato nella cabina ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Autostrada chiusa temporaneamente per i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi. La rassegna estiva Alberi di Inchiostro al Bosco di Tretto a Schio cambia data. L'incontro con il professor Lucio Montecchio, dedicato al libro Grammatica degli Alberi, è posticipato a domenica 19 luglio. Ritrovo alle 17:45 al parcheggio del Bosco di Tretto, incontro alle 18. In caso di maltempo, l'appuntamento si terrà al Teatro di Sant'Ulderico. Sabato 18 luglio alle 21 il Palazzo del Turismo Mille Pini ad Asiago ospita l'orchestra barocca Frau Musica, diretta da Andrea Marcon. In programma non solo le celebri Quattro Stagioni, ma l'intero mondo dell'opera Ottava di Antonio Vivaldi, con i concerti La Tempesta di Mare e Il Piacere. L'evento, realizzato con il Comune e Asiago Festival, registra il tutto esaurito. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto agli ascoltatori sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico sostenuto si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e il bivio con la 28 e in direzione Trieste, nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza questa notte fra le 21:30 e le 5:30 e fra le 21:30 di sabato 18 e le 5:30 di domenica 19 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. In chiusura ricordiamo nuovamente di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Ma quante belle notizie stiamo ritrovando inerenti all'estate, le curiosità, quelle da sotto ombrellone. E se pensate che i nostri gavettoni, quelli che si fanno in spiaggia,

0: noti o passato, era un po' più piccolina sicuramente. Comunque, ecco, cosa succede nel resto del mondo tra luglio e agosto? Beh, avete mai sentito parlare del Festival del Fango in Corea del Sud? Allora, a luglio la città di Boryang attira milioni di visitatori per una gigantesca festa in cui l'unica regola è infangarsi dalla testa ai piedi. No, non parteciperei mai. Non si tratta di una tradizione antica, è nata solamente nel 1998 come trovata di marketing per promuovere i cosmetici locali a base di fango che sono ricchissimi di minerali. Oggi è un mega evento con piscine di fango, scivoli giganti e lotte nel fango in spiaggia.
1: Tutti in centro!

0: curiosità legate all'estate, quante ne abbiamo, tanto materiale, perciò miei cari vi parlo anche di questa caccia ai vermi, no, vi prego, d'estate ce ne sono di sagre pazzesche, di eventi particolari in tutto il mondo, però questa non credo mica parteciperei. Siamo in Inghilterra e d'estate si tiene il World Shaming Championship, centinaia di partecipanti hanno praticamente a disposizione un quadratino di terra 3 metri per 3 e un tempo limite per far uscire dal suolo il maggior numero possibile di lombrichi. Non ci credo, ragazzi. La cosa particolare è che è vietato scavare, quindi vi chiederete voi com'è possibile far uscire i lombrichi. Beh, con il suono della musica, con le vibrazioni, percuotendo il terreno con forconi o bacchette o anche con l'acqua. Il record mondiale, ve lo dico subito, 567 lombrichi evacuati in soli 30 minuti.
1: Tutti in cielo.

0: all'Iper, basso è bello.
1: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
0: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
1: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
0: Ali, migliora la vita.
1: Anche con i prezzi bassi.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la Sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il Gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: gusta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La radio che parla di te.
12: Radio Vicenza.
13: Benvenuti ancora nella nostra bella estate, anche se poi in realtà siamo nella nostra parte finale, dove il più anche oggi lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Abbiamo ascoltato un sacco di bella musica insieme a tutto volume, abbiamo ritrovato le curiosità di questa estate 2026 e chiudo anche con questo campionato. Povero marito mio se dovesse partecipare. No, non ce la farebbe. Ogni luglio praticamente in un paese della Finlandia si tiene l'Euco Canto. Gli uomini devono correre un percorso ad ostacoli di circa 250 metri con tanto anche di pozze di fango, d'acqua che sono addirittura profonde, caricandosi in spalla la propria moglie o quella del vicino, perché il regolamento lo permette purché abbia più di 17 anni. E bisogna che la donna praticamente s'appenda a testa in giù sulla schiena dell'uomo con le gambe attorno al suo collo e rimanga lì ben fissata. Ma se vanno nella pozzanghera fonda, questa mi si annega, ragazzi. Comunque sia, il premio è il peso della moglie in birra. Ah, allora forse sì, mio marito parteciperebbe.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

musica, che sound, siete sulla radio giusta, state passando la vostra estate con noi di sottofondo. E aspetta che saluto Sonia, ciao carissima, ci fa un sacco di bei complimenti, ma anche Oscar si è fatto sentire al nostro WhatsApp, Ilaria, Jenny, Francesco, quanti siete, popolo della radio. No, non vi abbraccio perché fa caldo, però vi mando un bacio. E se la gara dei lombrichi un po' ha fatto storcere il naso anche voi, almeno questo è sembrato dai messaggi, beh attenzione perché c'è una vera e propria carrellata di sfide estive tra le più folli e divertenti del pianeta, quindi su questo argomento ne ritorneremo a parlare. Attenzione al lancio della torta di crema, ma no, come si fa a sprecare queste prelibatezze? Questa gara si svolge a luglio, la sfida è ispirata alle vecchie comiche in bianco e nero. Questa sfida vede squadre di 4 persone affrontarsi in un vero e proprio scontro a colpi di torta di crema. Ci sono regole rigidissime e un punteggio ben preciso: fare centro in pieno viso dal massimo dei punti, mentre colpire il corpo ne dà meno. C'è anche un premio per il costume più originale, il che ovviamente rende tutto più simpatico, oltre che il campo di gara essere sicuramente un mix totale di glassa, travestimenti e anche risate.

0: Che mattinata intensa, ragazzi. Mamma mia, quante belle canzoni abbiamo ritrovato, ma anche quante curiosità legate all'estate. Ma non mi fermo qui, perché ne ritroveremo ancora, ovviamente domani, perché qui le gare non si fermano e ce ne sono di sfide che sono diventati anche dei veri e propri cult da Guinness dei primati, e quindi su questo argomento ne ritorneremo a parlare. Chiudiamo così, certo, vi aspetto domani alle 10. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi martedì 14 luglio a cura di Martino Montagna. Finti appuntamenti organizzati tramite app di incontri per rapinare le vittime. Con questa accusa i carabinieri di Schio hanno arrestato due giovani di 19 e 21 anni. Le indagini coordinate dalla Procura di Vicenza hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno del 2025 ai danni di uomini tra i 40 e i 64 anni. In un caso la vittima è stata anche costretta a prelevare denaro al bancomat. Denunciato un terzo giovane. Blackout totale nella notte all'ospedale San Bassiano di Bassano. Il guasto simultaneo alle linee elettriche ha fatto scattare le procedure d'emergenza. Il gruppo elettrogeno ha garantito la piena operatività della struttura. Sei pazienti critici sono stati trasferiti precauzionalmente a Sant'Orso. I guasti sono stati riparati tra la notte e la prima mattina. Il soccorso alpino veneto ha recuperato due escursioniste polacche di 25 anni, rimaste bloccate durante la discesa da Forcella Grande nel gruppo del Cristallo nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Stanche e impossibilitate a proseguire, sono state raggiunte dai soccorritori e accompagnate a valle sotto la pioggia. Partiranno il 20 luglio i lavori per un nuovo tratto di marciapiede in strada di Savia Bona, vicino alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Vicenza. L'intervento da 14.000 euro servirà a migliorare la sicurezza dei pedoni e rendere più accessibile la fermata della linea 11 che dal 15 luglio sarà temporaneamente spostata di circa 30 metri. Grande successo a Thiene per il concerto del giovane pianista veronese Giovanni Bertolazzi, protagonista di un recital all'Auditorium Città di Thiene Fonato, nell'ambito della masterclass dell'Istituto Musicale Città di Thiene. L'artista, premiato a Budapest e Bolzano, ha incantato il pubblico ottenendo 6 bis. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza. Si verificano code per traffico intenso anche in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. My

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Noi ci siamo, amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni, perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti.
0: Radio Vicenza,

Ci siamo, amici. Per qualcuno tempo di vacanza? Beh, parliamone, perché può sembrare assurdo, ma in molte grandi città i turisti conoscono il territorio meglio dei residenti. Sì, vengono da lontano, studiano quindi le guide, si perdono nei quartieri, scoprono angoli che chi ci abita da vent'anni non ha mai visto. Chi vive a Roma, per esempio, conosce il percorso casa-lavoro, magari i tre ristoranti di fiducia, il parco dove porta il cane. Il resto della città, quella diciamo così sterminata, stratificata, piena di sorprese, esiste in teoria, ma non quella, diciamo, nella pratica quotidiana. Si rimanda sempre a quel prima o poi, però non arriverà mai. E attenzione, quindi, per restare, ecco, nella propria città, ma viverla come un turista, c'è un'idea che sta prendendo sempre più piede. Costa poco, non richiede valigie né aerei e, se fatta bene, può produrre delle scoperte più sorprendenti di un viaggio dall'altra parte del mondo. Quindi il problema è che pianificarla da solo richiede lo stesso sforzo che si cerca magari di evitare per la ricerca, la selezione, organizzare. E attenzione, amici, ed è qui che l'intelligenza artificiale trasforma un'idea pigra in un piano concreto. Beh, praticamente ci sono delle cose per produrre, personalizzare, approfondire magari. E attenzione, la chiave per ottenere risultati utili con la vostra intelligenza artificiale non è la solita lista di attrazioni turistiche già note. È dire al chatbot il maggior numero possibile di informazioni sui propri gusti, interessi e obiettivi. Un comando quindi generico che produce un itinerario generico. Un prompt che racconta, diciamo, chi si è, che cosa si cerca e che spesso, ecco, magari anche di una città che voi non immaginate, produce delle, chiamiamole così, anche esperienze, diciamo, ancora più genuine.

0: Andiamo ancora avanti, amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a 75.000 dollari l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto. E questo mi sembra giusto.
1: Radio Vicenza.

Restiamo sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale in questa puntata. Sì, perché, beh, diciamo che quasi tutti gli utenti di ChatGPT hanno un po' la cattiva abitudine di cliccare su una nuova chat a ogni iterazione per qualsiasi cosa. Ecco, si deve scrivere un'email, magari si fa nuova chat, pianificare il viaggio, nuova chat, riprendere un progetto iniziato il giorno prima, ancora nuova chat. Beh, per molti è diventato un po' una sorta di automatismo, eppure, attenzione, smettere di ricominciare da zero ad ogni richiesta cambia notevolmente la qualità delle risposte. Sì, perché, diciamo, ChatGPT dà delle risposte migliori se si continua con la stessa conversazione. Ecco, è la differenza tra memoria e contesto. Di fatto bisogna immaginare un po' il ChatGPT come un collega a cui si chiede aiuto su un progetto. La prima volta, sì, si deve spiegare tutto, su che cosa si sta lavorando e che, diciamo, che tono si cerca, dove si vuole arrivare soprattutto, ma dopo qualche ora di collaborazione non serve più fare il preambolo, basta la domanda. I modelli di linguaggio un po' funzionano come questi, in modo molto simile. Man mano che la conversazione cresce, ChatGPT costruisce quella che si chiama finestra di contesto, cioè è una memoria di lavoro di tutto quello che è stato discusso in questa specifica conversazione. Ogni messaggio quindi aggiunge un po' un tassello al quadro, il tono che si preferisce, i vincoli del progetto, le scelte già fatte, le direzioni scartate. Quindi più il quadro è ricco e più le risposte sono precise. Quindi aprire una nuova chat, come vi dicevo, da nuovo bisogna rifare un po' tutto dall'inizio, la risposta è prevedibilmente generica, quindi costruita, diciamo così, per il lettore medio.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Andiamo avanti, amici. Dopo la musica, in questa puntata voglio parlarvi di Midjourney, che vuole avere tutti i dettagli sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Disney, Universal, Warner e Discovery. Beh, è una richiesta che è stata presentata dall'azienda di San Francisco per difendersi in tribunale dalle accuse dei tre studios che hanno presentato le rispettive denunce a giugno e settembre 2025. In pratica, Disney, Universal, Warner e Discovery hanno denunciato Midjourney perché consente agli utenti di generare contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo le tre major cinematografiche, questi modelli di intelligenza artificiale dell'azienda californiana sarebbero stati addestrati con delle immagini e video di film e fumetti dei noti personaggi, tra cui Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Iron Man e Darth Vader. Quindi Midjourney avrebbe affermato che si tratta di fair use, in quanto, ecco, sono contenuti pubblici e quindi liberamente accessibili a tutti. Durante la fase preliminare del procedimento legale, le parti possono quindi depositare, diciamo, le memorie difensive. L'azienda di San Francisco vuole conoscere un po' come i tre studios utilizzano l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un giudice comunque che aveva stabilito che devono fornire solo informazioni sulle applicazioni AI Consumer, quindi Midjourney ora ha chiesto di annullare l'ordinanza, anche perché Bob Geyer, l'avvocato dell'azienda, scrive che l'ordinanza consente ingiustamente agli studios di selezionare solo i documenti che ritengono supportino le loro affermazioni, privando quindi al contempo Midjourney dei documenti che potrebbero quindi supportare a difesa.
1: Radio Vicenza.
2: Se va! Nossa! Nossa!

0: Maurizio Cinque.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Bene, amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Che bello qui! La natura!
6: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. Il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso e ampie schiarite. Nel pomeriggio farà caldo, con temperature comprese tra 23 gradi di minima e 34 di massima. Solo tra la tarda giornata e la sera sarà possibile qualche addensamento in direzione delle prealpi, ma in città il rischio di pioggia resta basso. Sulle montagne venete invece dal pomeriggio aumenterà l'instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente in estensione verso le aree pedemontane. Per domani mercoledì i temporali saranno più diffusi e potranno interessare anche diversi settori della pianura veneta, con un lieve calo delle temperature massime. Resta inoltre l'allerta gialla regionale. Attenzione sia al disagio fisico dovuto al caldo, sia al rischio di temporali sulle aree montane e da domani con possibile coinvolgimento anche di parte della pianura. È tutto per il meteo, grazie per l'ascolto e buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi sulla 57 tangenziale di Mestre. Per un incidente si verificano code tra Castellane e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ma non lo so voi, ma io c'ho già un caldo tremendo oggi, Meno male che sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia si sta benissimo. E allora apriamo anche questa puntata del martedì.
1: Partiti!

Grazie, grazie alla redazione, perché oggi mi hanno dato proprio, sai, quelle notizie da spiaggia, quelle che non sai se sono vere, se non sono vere, che te le racconti col vicino d'ombrellone anche solo per fare quattro risate. Ecco, la notizia, la prima di oggi, arriva da Londra, dove un rapper, il rapper Pitbull, cioè già il nome, e i suoi fan hanno stabilito questo nuovo Guinness World Record per il più grande raduno di persone che indossano calotte per simulare la calvizie. Cioè ci hanno messo questa cosa in testa che copre i capelli e quindi sembravano tutti calvi. 22.141 partecipanti riuniti a Hyde Park a Londra. Insomma, vabbè, contenti loro. Io potevo partecipare anche senza calotta.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

numeri record per la festa della Redentore, il prossimo 18 di luglio, sabato, le prenotazioni per assistere allo spettacolo pirotecnico da terrazze, da altane private, insomma balconi dove si gode questo spettacolo unico al mondo, hanno raggiunto cifre record in poche ore. Quest'anno tutti vogliono andare a Venezia alla festa del Redentore.

0: Tipi da spiaggia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Mondiale di calcio, c'è cioè questo record, se ne sono stati stabiliti tanti di record, e questo negativo non so quanto ne siano felici, ed è stato portato a casa, si fa per dire, dalla Turchia, che in mondiali è andata a casa con una anomalia statistica. È la prima squadra dal 1966 a venire eliminata senza mai segnare, pur avendo tentato ben 62 tiri in porta. Cioè loro praticamente hanno partecipato ai mondiali ma non hanno fatto manco un gol.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Ali, per basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
3: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Ali, migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso e a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
7: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Castellane e il bivio per la 27 in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso in direzione Venezia si procede in colonnati tra la Tisana e Cesalto. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
0: More summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Torniamo a parlare di tecnologia, no? Perché io vado pazzo per queste cose e non vedo l'ora che arrivino anche da noi, e penso che il top della tecnologia sia l'auto a guida autonoma. E se andate online su YouTube trovate un sacco dei video. Adesso se vai in America, poi che ne so, San Francisco, Los Angeles, quei posti lì, puoi chiamare l'auto a guida autonoma, il taxi a guida autonoma arriva lì, ti porta a destinazione, costa anche meno di un taxi normale. Ecco, beh, però qualcosa di strano può capitare anche lì, insomma, sappiamo, i nostri computer capita che si impallano, anche lì si impallano le auto. E questo bug del software di queste auto a guida autonoma negli Stati Uniti, non mi hanno scritto in quale città, ha mandato letteralmente in tilt alcune auto robotizzate che si sono bloccate agli incroci e hanno ostacolato anche il passaggio dell'ambulanza, e sono bloccato tutto il traffico, un macello.

Cambiamo completamente argomento e parliamo di collezionisti. Ci sono collezionisti di mille cose, dai sassi ai francobolli, classico, le monete, c'è anche chi fa collezione, che ne so, di fossili, qualcuno anche di animali strani, ecco, tanto che le autorità australiane hanno chiuso un filone di indagine molto molto particolare, hanno sequestrato svariati esemplari di scarafaggi sibilanti del Madagascar, che già il nome così mi fa impressione. Lo scarafaggio sibilante, io ci avrei paura, d'avermelo anche morto mi farebbe paura. Vabbè, c'è stato questo bizzarro contrabbando illegale di appunto questi scarafaggi schifosi ad opera di allevatori commerciali, cioè c'è gente che li alleva, li vende al mercato nero come se fossero oro, cose preziose, scarafaggi sibilanti. Ma pensa un po'

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia.
2: Pubblicità.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Come on, hurry up, I'm waiting.
1: No, non lo so se la cosa può funzionare, ma io non penso, non penso sia andata bene questo 57enne bolognese che è stato fermato perché non utilizzava le cinture di sicurezza. Gli hanno fatto l'alcol test ed è risultato essere superiore di tre volte il limite. Ecco, ma lui ha tirato fuori una scusa singolare che, se poi fosse accettata dal giudice, davvero diventa qualcosa che potrebbe far scuola. Lui ha detto: io ho messo troppo aceto nell'insalata, non ho bevuto assolutamente vino, ma evidentemente ho esagerato con l'aceto, aceto di vino, evidentemente era alcolico.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati cari ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione giornalistica. È ancora una fase di caldo intenso sul Vicentino, con il Veneto interessato dall'anticiclone africano, ma con maggiore instabilità in arrivo nelle prossime ore. Possibili rovesci o temporali sulle zone montane e piedemontane, con fenomeni che potrebbero interessare localmente anche la pianura in serata. Temperature elevate oggi, minima intorno ai 23 gradi, massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì 15 luglio, giornata più instabile. A Vicenza sono previsti momenti soleggiati alternati ad annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali in estensione dalle zone interne verso la pianura tra il pomeriggio e la sera. Le temperature resteranno sopra la media, con minima sui 22 gradi e massima intorno ai 32-33 gradi. Possibili temporali anche intensi localmente. Il caldo quindi non molla, ma l'arrivo di aria leggermente più fresca porterà un po' di sollievo e qualche temporale di passaggio. Da Radio Vicenza è tutto per questo aggiornamento meteo. A risentirci ai prossimi appuntamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

romantici, e allora parliamo anche di questo record del bacio per la giornata mondiale del bacio. Quando è stato? Un po' qualche settimana fa, ricordo, una coppia ha provato a battere il record mondiale, che attualmente è di 58 ore di bacio ininterrotto. Cioè, ma come fai per 58? Cioè, dovrai pure andare al bagno, mangiare, vabbè, ti alimenti con una cannuccia da una parte, non so come funziona, però è interessante sta cosa. Il record è ancora quello lì. Questa coppia che voleva battere il record ha dovuto cedere alla stanchezza, cedendo ad un colpo di sonno dopo 58 ore. Per quanto uno sia innamorato, 58 ore sono davvero tante. Baby.

0: Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole,
3: la nostra spesa Ali che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: Ali migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno.

0: grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
2: Bentrovati da Martino Montagna, anche oggi martedì 14 luglio con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Tragedia questa mattina a Mossano, nel comune di Barbarano Mossano. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dal trattore che stava utilizzando in via Colombara. Inutili i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Schio con l'accusa di aver organizzato violente rapine tramite app di incontri. Le vittime, uomini tra i 40 e i 64 anni, venivano attirate a falsi appuntamenti, poi aggredite e derubate. In un caso un uomo è stato anche sequestrato e costretto a prelevare denaro al bancomat. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza, hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno 2025. Un terzo giovane è stato denunciato. Il giorno dopo il devastante incendio che ha distrutto l'autofficina del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, resta forte il sospetto del dolo. I carabinieri indagano e prendono sempre più corpo le ipotesi di un gesto intimidatorio. Marsetti parla di danni per circa 5 milioni di euro e di un'azienda con 40 anni di storia andata in fumo insieme al lavoro di 10 persone. Secondo il sindaco, chi ha agito avrebbe raggiunto il capannone dal retro per evitare le telecamere, in un possibile collegamento con le minacce ricevute in passato. Valdagno apre le iscrizioni al progetto Oasi, una settimana di attività dedicata a bambini e ragazzi prima del rientro a scuola. Dal 31 agosto al 4 settembre all'ex oratorio Don Bosco, spazio a giochi, sport e laboratori creativi. Iscrizioni online dal 15 luglio sul sito del comune. Quota di 40 euro con 40 posti disponibili. Torna al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore il Festival Visioni di Danza. Martedì 14 luglio alle 21:15 il pubblico potrà assistere agli spettacoli seduto sull'erba e sotto le stelle. In programma tre performance di compagnie nazionali, due delle quali in prima regionale. Biglietti disponibili al castello la sera dell'evento e online. Si conclude qui anche questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Castellane e il bivio per la 27 in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso in direzione Venezia si procede in colonnati tra la Tisana e Cesalto. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.
7: Yeah.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Beh, complimenti, questo potrebbe essere un alleato per chi deve stare attento un po' alle calorie, per chi magari come me dovrebbe perdere qualche chiletto. Ecco, il microonde, parliamo di tecnologia, hanno inventato il microonde che conta le calorie, si chiama WAB-iChef, AI-Chef, è un nuovo elettrodomestico smart, appunto, che grazie all'intelligenza artificiale va a vedere, analizza il cibo che c'è dentro, cioè che metti dentro nel microonde, lo cuoce e ne calcola anche automaticamente l'apporto calorico. Non male, devo dire.

questa è la nostra musica rinfrescante che ci vuole in questi giorni dove un po' tutta Italia è sotto questa cappa di calore che non finirà presto, probabilmente almeno fino al 20 di questo mese, fino al 20 di luglio ci sarà sto tempo caldo, e soprattutto nelle isole, Sardegna con temperature che sfiorano e sfioreranno i 40 gradi, mannaggia, no, mio sogno. C'ho qualche amico che lo invidiavo perché in questi giorni in vacanza in Sardegna, ecco, non lo invidio più.

0: la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Da lì a Liber, basso è bello.
5: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
4: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
5: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
4: A lì migliora la vita.
5: Anche con i prezzi bassi.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
0: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, al momento troviamo code per traffico sull'autostrada A4 Milano-Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza direzione Milano. Altre code, ma per un veicolo in fiamme, code di 5 km, sempre in A4 tra Grisignano e Padova Ovest direzione Trieste. Code per incidente poi sulla tangenziale di Mestre tra le uscite Miranese e Castellana direzione Trieste. Passiamo ai lavori previsti questa notte e alle relative chiusure. Tra Veneto ed Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, questa notte tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord, direzione Bologna. Ancora in A13, tra le 22 e le 6, sarà chiuso per le provenienze da Bologna il ramo di immissione per la Milano-Venezia, direzione Venezia. Bene, da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

è davvero eroe, non si ferma mai, non si ferma mai. Un altro, possiamo dire, orgoglio italiano, insomma, uno che tiene alta la bandiera dell'Italia. Sto parlando di Rocco Siffredi, che a 62 anni è tornato a girare il suo nuovo film, ecco, insomma, dove è regista, attore, performer, insomma, fa di tutto e di più, e questo proprio è il caso di dirlo. No, è curiosa questa intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, dove dice: guardate, a fare 62 anni, a fare a questa età le performance che facevo a 30 anni mi provoca la notte dei dolori alla schiena terrificante. Dice: però questa è l'unica differenza, per il resto sono come 30 anni fa. Ecco, vabbè, allora, il nuovo film di Rocco Siffredi si chiama Blue, e a quanto leggo, adesso non sono informatissimo su questa uscita, e non è il classico film hard, ma quello che lui chiama un film tradizionale, dove Rocco interpreta un padre che scopre la figlia adolescente pubblicare online i propri rapporti intimi con il fidanzato. Vabbè, staremo a vedere.

ma questo forse è un segno dei tempi, non lo so, di come l'Italia sta cambiando. Seppure Rocco Siffredi si mette a fare film tradizionale, ma io finché non ho veduto sto film tradizionale cioè i miei dubbi. Va bene, dai, siamo ai saluti, vi lascio aperto l'ombrellone con il fresco della nostra musica. Per quanto mi riguarda, torniamo assieme domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione

0: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 14 luglio. Finti appuntamenti organizzati tramite app di incontri per rapinare le vittime. Con questa accusa i carabinieri di Schio hanno arrestato due giovani di 19 e 21 anni. Le indagini coordinate dalla Procura di Vicenza hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno del 2025 ai danni di uomini tra i 40 e i 64 anni. In un caso la vittima è stata anche costretta a prelevare denaro al bancomat, denunciato un terzo giovane. Tragedia questa mattina a Mossano, nel comune di Barbarano Mossano. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dal trattore che stava utilizzando in via Colombara. Inutili i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Incidente questa mattina alle 8:30 sulla A4 tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Milano. Tre mezzi pesanti, due camion che trasportavano materiale plastico e una bisarca sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. Un autista è rimasto incastrato nella cabina ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Autostrada chiusa temporaneamente per i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi. La rassegna estiva Alberi di Inchiostro al Bosco di Tretto a Schio cambia data. L'incontro con il professor Lucio Montecchio, dedicato al libro Grammatica degli Alberi, è posticipato a domenica 19 luglio. Ritrovo alle 17:45 al parcheggio del Bosco di Tretto, incontro alle 18. In caso di maltempo, l'appuntamento si terrà al Teatro di Sant'Ulderico. Sabato 18 luglio alle 21 il Palazzo del Turismo Mille Pini ad Asiago ospita l'orchestra barocca Frau Musica, diretta da Andrea Marcon. In programma non solo le celebri quattro stagioni, ma l'intero mondo dell'opera ottava di Antonio Vivaldi, con i concerti La Tempesta di Mare e Il Piacere. L'evento, realizzato con il Comune e Asiago Festival, registra il tutto esaurito. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Peschiera del Garda ed Desenzano in direzione Milano e per un veicolo incendiato si procede in colonnati tra il bivio per la 31 e Padova Ovest in direzione Venezia. Si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste e in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Como.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

0: agita.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Max Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Vicenza.

0: Sofia.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati cari ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione giornalistica. È ancora una fase di caldo intenso sul Vicentino, con il Veneto interessato dall'anticiclone africano, ma con maggiore instabilità in arrivo nelle prossime ore. Possibili rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane, con fenomeni che potrebbero interessare localmente anche la pianura in serata. Temperature elevate oggi, minima intorno ai 23 gradi, massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì 15 luglio, giornata più instabile. A Vicenza sono previsti momenti soleggiati alternati ad annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali in estensione dalle zone interne verso la pianura tra il pomeriggio e la sera. Le temperature resteranno sopra la media, con minima sui 22 gradi e massima intorno ai 32-33 gradi. Possibili temporali anche intensi localmente. Il caldo quindi non molla, ma l'arrivo di aria leggermente più fresca porterà un po' di sollievo e qualche temporale di passaggio. Da Radio Vicenza è tutto per questo aggiornamento meteo. A risentirci ai prossimi appuntamenti.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Onge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember.

0: do.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi martedì 14 luglio a cura di Martino Montagna. Finti appuntamenti organizzati tramite app di incontri per rapinare le vittime. Con questa accusa i carabinieri di Schio hanno arrestato due giovani di 19 e 21 anni. Le indagini coordinate dalla Procura di Vicenza hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno del 2025 ai danni di uomini tra i 40 e i 64 anni. In un caso la vittima è stata anche costretta a prelevare denaro al bancomat. Denunciato un terzo giovane. Blackout totale nella notte all'ospedale San Bassiano di Bassano. Il guasto simultaneo alle linee elettriche ha fatto scattare le procedure d'emergenza. Il gruppo elettrogeno ha garantito la piena operatività della struttura. Sei pazienti critici sono stati trasferiti precauzionalmente a Sant'Orso. I guasti sono stati riparati tra la notte e la prima mattina. Il soccorso alpino veneto ha recuperato due escursioniste polacche di 25 anni, rimaste bloccate durante la discesa da Forcella Grande nel gruppo del Cristallo nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Stanche e impossibilitate a proseguire, sono state raggiunte dai soccorritori e accompagnate a valle sotto la pioggia. Partiranno il 20 luglio i lavori per un nuovo tratto di marciapiede in strada di Savia Bona, vicino alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Vicenza. L'intervento da 14.000 euro servirà a migliorare la sicurezza dei pedoni e rendere più accessibile la fermata della linea 11 che dal 15 luglio

0: sarà temporaneamente spostata di circa 30 metri. Grande successo a Thiene per il concerto del giovane pianista veronese Giovanni Bertolazzi, protagonista di un recital all'Auditorium Città di Thiene Fonato, nell'ambito della masterclass dell'Istituto Musicale Città di Thiene. L'artista, premiato a Budapest e Bolzano, ha incantato il pubblico ottenendo 6 bis. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo incendiato si verificano ancora code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest verso Venezia. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla tangenziale di Mestre code tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio ascolti. Come si fa a sopravvivere?

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, al momento troviamo code per traffico sull'autostrada A4 Milano-Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza direzione Milano. Altre code, ma per un veicolo in fiamme, code di 5 km, sempre in A4 tra Grisignano e Padova Ovest direzione Trieste. Code per incidente poi sulla tangenziale di Mestre tra le uscite Miranese e Castellana direzione Trieste. Passiamo ai lavori previsti questa notte e alle relative chiusure. Tra Veneto ed Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, questa notte tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord, direzione Bologna. Ancora in A13, tra le 22 e le 6, sarà chiuso per le provenienze da Bologna il ramo di immissione per la Milano-Venezia, direzione Venezia. Bene, da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno a cura di Martino Montagna. Far West a Cornedo Vicentino, un uomo di 42 anni si è presentato sanguinante alla caserma dei carabinieri di Valdagno.

per ondate di calore e rischio idrogeologico per temporali. Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde per le fasce deboli. Per supporto e informazioni è attivo lo sportello Vicenza Solidale, che segnala anche i luoghi climatizzati e le attività aggregative, culturali e sociali. Dopo il rogo che ha distrutto il capannone dell'attività del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, venerdì alle 16 davanti al municipio di Malo si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, amministratori e categorie economiche, lanciato dal sindaco di Schio Cristina Marigo, per esprimere piena solidarietà, condannare il grave episodio, chiedere più organici per le forze dell'ordine e norme più severe contro chi colpisce imprese e istituzioni. Finti appuntamenti organizzati tramite app di incontri per rapinare le vittime. Con questa accusa i carabinieri di Schio hanno arrestato due giovani di 19 e 21 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza, hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell'autunno del 2025 ai danni di uomini tra i 40 e i 64 anni. In un caso la vittima è stata anche costretta a prelevare denaro al bancomat, denunciato un terzo giovane. Tragedia questa mattina a Mossano, nel comune di Barbarano Mossano. Un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dal trattore che stava utilizzando in via Colombara, in un vitigno. Inutili i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Blackout totale nella notte all'ospedale San Bassiano di Bassano. Il guasto simultaneo alle linee elettriche ha fatto scattare le procedure d'emergenza.

0: I guasti sono stati riparati tra la notte e la prima mattina. Grave incidente in montagna questa mattina sopra Longarone. Un escursionista tedesco di 56 anni è precipitato per circa 35 metri lungo un tratto dell'Alta Via 1 nei pressi del rifugio Pian de Fontana. Soccorso dall'elicottero Falco 2, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Scaduti i termini per la gara d'appalto del nuovo ponte di Debba. Sono 12 le offerte presentate, tutte da imprese italiane. Superata la verifica della documentazione, ora saranno valutate le offerte tecniche ed economiche. L'aggiudicazione dei lavori è prevista entro la fine dell'anno. L'opera, dal valore di oltre 14 milioni di euro, migliorerà la viabilità. PNRR missione compiuta per il comune di Vicenza. Presentato il bilancio dei 69 interventi finanziati con il Next Generation EU. 59 sono già conclusi, 3 saranno ultimati entro agosto e 7 entro fine anno. Investiti complessivamente 57 milioni di euro tra fondi europei, nazionali e comunali per progetti su digitalizzazione, mobilità, inclusione, rigenerazione urbana e scuole. Nuova vita per il complesso sportivo di Via Canove a Bassano, nel quartiere 25 Aprile. Entro fine anno sorgerà un nuovo campo da calcio in erba sintetica, al posto dell'attuale area di allenamento, oggi degradata. L'intervento vale 275.000 euro, di cui 150.000 donati da Maurizio Vicidi, coordinatore delle nazionali giovanili FIGC. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle

0: concessionari autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. You voted, you requested. This
2: is the Power 10 Countdown with your host. Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
3: con Marco Sella.
4: Oh, stavo ghignando perché siamo talmente presi in ostaggio da questa morsa di caldo, praticamente questa ennesima morsa di caldo, per cui qualsiasi sistema è buono per cercare di uscirne fuori o perlomeno tirare avanti nel corso della giornata. 19:06, buona serata, benvenuti, qua c'è bello fresco dallo studio bianco-rosso di Radio Vicenza e naturalmente, come succede ogni sacrosanto martedì, al giro di boa di questo mese di luglio, insomma, staremo assieme con il consueto radio aperitivo per eccellenza fino alle 21, come succede ogni sera con un amico diverso. Ecco, questa sera c'è Marco Sella con le emozioni della musica. È il sound di questa sera.

questa sera ho voluto iniziare l'appuntamento con un pezzo del 1998. Eh no, Bow Bow Micio Micio con Shack Attack. Tutti in piedi. Oh, come dicevo, presi in ostaggio dalla morsa del caldo, c'è un modo per rinfrescarsi. Uno dice climatizzatore, ma certamente. Ma anche la musica fa la sua parte, insomma, perché poi il martedì sera c'è la musica bella fresca. E infatti io molto gioiosamente vi dico to ciapa. Vi togliamo un po' di umidità, dai. Lo faccio molto volentieri. Buona serata, benvenuti. C'è sempre la possibilità di scelta, ma non quella di cambiare la radio. La stazione, la frequenza. Fino alle 21 il sound è quello giusto. Tu sì che sei un bel lupino.

0: speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Beh, questo pezzo ha qualche annetto alle spalle, ma neanche tanti. Però se vi dico che c'è anche il signor Musti, tedesco ma anche turco, e questa Testify. E poi passi dai, bastardidentro.com, che poi sul monitor di destra continuano a passare sempre i cibi vari, eccetera. I cibi freschi da mangiare per cena, che poi non ti fanno, diciamo, non ti fanno sete durante la notte, eh? Vabbè, insomma. 16 minuti dopo le 19. Benvenuti, qualsiasi cosa stiate facendo. Insomma, l'importante è che siate collegati con il sottoscritto, eh? Fino alle 21. Questo è certo. Poi toccheremo anche gli anni 80 e anche i 70 e anche gli anni 90, perché no?

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, api, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Beh, io tutto sommato la considero una ventata di freschezza, nonostante il pezzo risalga un bel po' di anni fa, anche perché poi dopo, quando c'è l'amico Leroy che ci mette lo zampino, devo dire, insomma, la ventata di freschezza arriva, eh. I Brother Johnson con Stomp. Oh, stavo leggendo di questo palazzo che è a forma di cestino, non so quanti piani abbia, aspetta, dove è andata a finire? Eccolo qua, notizie da record, il cestino più grande del mondo è un palazzo di ben 7 piani. Adesso vedo di andare a sfrugugliare un attimo la notizia, poi magari se è interessante ve la riporto. Certo che a vedere dalla foto in effetti sembra un cestino a tutti gli effetti, però a 7 piani con le intelaiature della paglia che sostanzialmente non sono altro che le finestre. Si prosegue con la musica. Correva l'estate del 2023. Un remix di un pezzo di Mango. E questa bella d'estate.

Allora, dicevo appunto di questa notizia, si parla di questo basket building, cioè quanto può essere grande un cestino da picnic. E in effetti può essere molto grande, perché chi ha voluto esagerare ha costruito addirittura un edificio a forma di cestino da picnic di ben 7 piani. Questo si trova in un palazzo iconico a Newark, nell'Ohio, quindi negli Stati Uniti. Sin dalla sua costruzione, pensate, nel 1997, a quanto pare oggi è in vendita. Esattamente, occupa una superficie di circa 16.700 metri quadri e sorge su un terreno enorme di quasi 9 ettari. Uno dice: quanto sono 9 ettari? 90.000 metri quadri. Vabbè. Comunque, insomma, diciamo, questo palazzo ha sta forma da cestino di picnic, insomma. Andatevi a cercare la foto, perché veramente ne vale la pena.

Sì. Le migliori cose nella vita sono quelle gratis, ma lasciatemelo dire, poi quelle guadagnate sono meglio ancora, con il sudore, visto che stiamo parlando di caldo, della propria fronte e soprattutto del proprio lavoro. Best life in best things in life are free, cioè le cose, le migliori cose nella vita sono quelle gratis. Ancora qualche minuto e poi gratuitamente riceverete anche l'aggiornamento da parte di Martino Montagna, dalla nostra redazione, per quanto riguarda la situazione meteo.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati cari ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione giornalistica. È ancora una fase di caldo intenso sul Vicentino, con il Veneto interessato dall'anticiclone africano, ma con maggiore instabilità in arrivo nelle prossime ore. Possibili rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane, con fenomeni che potrebbero interessare localmente anche la pianura in serata. Temperature elevate oggi, minima intorno ai 23 gradi, massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì 15 luglio, giornata più instabile. A Vicenza sono previsti momenti soleggiati alternati ad annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali in estensione dalle zone interne verso la pianura, tra il pomeriggio e la sera. Le temperature resteranno sopra la media, con minima sui 22 gradi e massima intorno ai 32-33 gradi. Possibili temporali anche intensi localmente. Il caldo quindi non molla, ma l'arrivo di aria leggermente più fresca porterà un po' di sollievo e qualche temporale di passaggio. Da Radio Vicenza è tutto per questo aggiornamento meteo. A risentirci ai prossimi appuntamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, in motion, con Marco Sella.

Dance With You. Abbiamo sentito le condizioni meteo. Insomma, dai, in arrivo un po' di sollievo, ce lo auguriamo, insomma. Intanto climatizzatori a manetta. Poi ci sono sui social, tra l'altro, i vari consigli sulle temperature, come fare andare la velocità di notte, di giorno, le alette, se a destra, a sinistra, su, giù. Insomma, tutti tuttologi, però qualche consiglio, diciamo, utile sicuramente. Perché poi dopo leggevo appunto che uno dice: non è che se metti a 18 gradi ti fa più freddo. Quando metti 24-25 gradi, insomma, va più che bene, insomma, dai. L'importante è non sentire i brividi, che poi dopo anche troppo freddo fa anche male, eh? Soprattutto per gli sbalzi, non di umore, ma di temperatura. A proposito di brividi, questo Felino.

0: ricordando il 1988 e naturalmente questo anche per ricordarvi che nel cuore del weekend, tanto della serie, giusto fare un po' di pubblicità, nel cuore del weekend qui a Radio Vicenza c'è Radio VIP Mix ogni sabato e domenica con la musica mixata del sottoscritto, questo a partire dalle ore 19, quindi il signor Todd Terry con Weekend, perché ci casca giusto a pennello. Come casca giusto a pennello è la chiusura ufficiale di questa prima ora assieme, vi lascio con i consigli per gli acquisti e quant'altro e poi tra qualche minuto ci risentiremo per la seconda parte di Emotion.
1: Pubblicità.
2: Ali, per basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
3: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E stecco gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
3: Ali, migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino. Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Time
5: o'clock. Sono le 19 e 58 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a tre preferenze in una rosa di sei indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento, permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
9: Abbiamo presentato una proposta di legge completa. completa che prevede che gli italiani possono scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche chi possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
10: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa,

0: visto niente del genere. L'edificio disabitato avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola e il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Si consiglia di uscire a Grisignano e rientrare a Padova Ovest. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in direzione Trieste in uscita. Lo stesso svincolo verrà chiuso con le stesse modalità dalle 21.30 di sabato 18 fino alle 5.30 di domenica 19 luglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: You voted, you requested this week. This is the Power 10 Countdown with your host.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
7: con Marco Sella.
8: Beh, saluto e ringrazio ovviamente la redazione per l'informazione, viaggiando e quant'altro. E adesso, quando sono passati 3 minuti dopo le 20, qui è tutto rigorosamente in diretta, non c'è nulla di post prodotto in questo martedì 14 luglio. Marco Sella al microfono, naturalmente con l'inizio ufficiale della seconda parte di Emotion. Ascoltiamo le voci dentro nella nostra testa, la voce che vi parla alla radio ogni martedì sera. Il meno possibile, per non rompere le palle. Lasciamo più spazio alla musica. The Police! Senti un po' che cosa sono andato a rispolverare. Questa. Voices inside my head.

della serie. Non perdiamo mai le buone abitudini in questo orario del martedì sera. Insomma, lo spazio dedicato agli anni 80 non manca mai, assolutamente. Prima, naturalmente, con Police and Voices Inside My Head, Ollie Johnson con Americanos, e in sottofondo Albert One con Around My Dream. Ma parlando ancora degli anni 80, perché, come dicevo appunto poc'anzi, le buone abitudini sono dure a morire, questo primo quarto d'ora, 20 minuti, insomma, mi sembra anche giusto andare a rispolverare i pezzi di quel decennio, eh? 1985. Un pezzo che a me piace tantissimo, nonostante non sia molto conosciuto, The Blind Date.

0: Beh, diciamo che decisamente questo è uno di quei pezzi che fa ancora la sua porca figura in determinate situazioni, in determinate serate. Sempre gli anni 80 con Rick Astley, ascoltato con Never Gonna Give You Up, e Sheila E. con questa I Love Bizarre.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

decisamente anni 90 e con Peace, la pace, con buona pace di questa notizia che arriva dal resto di Carlino in Ferrara. E il signor Gianmario in pensione a 82 anni, voglio dire, vabbè che insomma con l'INPS siamo messi male, però insomma se uno fa il lavoro che gli piace lo fa per tutta la vita. E dice: io antiquario in un mondo di tesori, e la storia continua con questo giovane appassionato, praticamente sto signore che porta il nome di Gianmario Giordana, 82 anni, e ha trovato Alessandro Bagni che lo porta avanti la propria attività. Uno dice: che attività fa? Praticamente quadri, anfore, ceramica, candelabri, poltrone, insomma lui recupera praticamente un po' tutti questi oggetti e insomma ha trovato un degno successore, però c'è sempre lui sotto a diciamo supervisionare dall'alto dei suoi 82 anni. Oh, buon per lui, voglio dire, Ripeto, se uno fa il lavoro che gli piace, guarda il sottoscritto, dopo 45 anni di tra radio e locali,

Nei primi 20 minuti di programma abbiamo toccato gli anni 80 e adesso invece siamo in pieni anni 90. Stiamo parlando di Corona, quella di The Rhythm of the Night. Ha fatto sto pezzo, insomma, molto 70 mix, che porta il titolo di I Don't Wanna Be a Star.

I want to. Prima con Kim Lucas and All I Really Want, indimenticabile, ma altrettanto anche questa per The Culture Beat con Mr. Vain, sempre in pieni anni 90.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Check this out.

Beh, praticamente l'ennesimo rifacimento di un pezzo di Aretha Franklin. Naturalmente c'è lo zampino di Michael Gray con Revival House Project. Oh, questo mi porta e ci porta e vi porta naturalmente alla chiusura dell'appuntamento di questo martedì 14 luglio. Quindi da Sella è tutto, grazie naturalmente, sono orgoglione di essere arrivato fino in fondo all'appuntamento di questo martedì. Noi ci ritroveremo ovviamente fra 7 giorni, però attenzione battaglione, perché poi nel corso del weekend, il sabato e la domenica, non dimenticate, sempre qui da Radio Vicenza, che con la sua bella app nuova, col suo DAB e non solo con l'FM, insomma vi accompagna 24 ore al giorno. Dicevo, nel cuore del weekend, sabato e domenica dalle 19, con la versione Radio VIP Mix, la musica mixata del sottoscritto. La Sella è tutto, fra 7 giorni, voglio dire. Vi lascio con l'ultima.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: code ancora in direzione Venezia tra Grisignano e Padova Ovest. Vi informiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Dalle 22 di domani mercoledì 15 alle 5.30 di giovedì 16 luglio sulla A4 verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 da entrambe le provenienze immette sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 14 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 15 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per operazioni di recupero di un mezzo incendiato. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino di domani per lavori sulla tangenziale di Mestre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22:59.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 14 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 15 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per operazioni di recupero di un mezzo incendiato. Vi informiamo che fino alle 5:30 del mattino di domani per lavori sulla tangenziale di Mestre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.
4: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 14 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 15 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per operazioni di recupero di un mezzo incendiato. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino di domani per lavori sulla tangenziale di Mestre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
5: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio VIP Vicenza Party.
8: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Beep Vicenza Party.
1: Now, let's play out some summer hits.
2: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri, come noi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit. Cosa so-

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.